cuore tu. Non mi sorprendo, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domande inutili. Stai come me.

was wir verlieren. Abbracciami, amore mio, abbracciami, amor mio.